0: Bill.
1: Il conto fugivo, e volontà, e la creazione di opportunidade, con la medida di un emitente del paese, a mia causa è tu, Brasil, você e sua família.